0: di differenze. Lo Sconfines Radio.
1: Puedo dividirme ya entre.
0: Lo Sconfines Radio. Lo Sconfines Radio. 103.9 FM. Renovamos nuestra sintonía.
2: Steve, I love you.